0: Botaribe frekwensie nan di 88.9 Bogia
1: Radio Bogia 88.9 te presenta avance di notizia a uo.
2: Ehi, potevo da sacco, vorrei depositare un cartone a chi non è ecotec?
3: Sì, verdad?
2: Compolaga! Per sei mesi, abbo una casa, abbo compagnia di chi ti botti un quantità di cartone, non cansa di curva. Bin depositare un cartone cerca noi, non laga non come la birra molto opi. Ecotec, sostenibile, molto cubo.

Andò a Sosaka, e da dia a Ransom, dia di Turku Ransom. Nada di quindi Bakerson. Mi tabissavo, no? Alex Aquino, e tra i sono stato young, no? Alex, buon ora di cammino, papo dusci. Preparando capo, ya? Yeah? Andò, ah no, avete potuto libero, no? Avete già Ransom, si che mi avete detto che Ferraro, da mette by Wondon Poli, tu rende di Nangoyasi. Tu rende tina agenda. Mi ta spera con yungene da manera kortiaki, no? Altijd is di, mainte bisa, is di ziek midden in de week, maar zondag niet. Is dit alleen maar die Marijke, wat zij zei, no? Laga nos bang, maar sovra, maar bij buska algún kobieu aquí, pa mi complace mi gene, na? Ta dia di amor. Anto mi ta comisa con nada más y nada menos. Es aquí mi ta mandé especialmente pa Derek, y pa mi primo John, pa so, John ta stima, se atrait, ma jo,

0: Siar Paga Kubo.
1: Mandami un
0: Potei.
1: Man video call.
0: Non pigare un po'.
1: Oh, dammi un call.
0: Perché ascolti questo.

0: sanctifica, labore in obinia nos, bo voluntad se assi na terra como na cielo, duna nos aue nos pan di cada dia, e perdona nos nos debe, mescos con nos ta perdona nos debe dornam, e non laga nos caide in tentación, ma libra nos di malo.
1: Mita comindabo Maria,
0: ieni di grazia, Signor ta cubo, bota benicionada in tu mujerna, e fruta di bobarica, Jesús ta benicionada. Santa Maria, Mama di Dios, pidi pa nos pecador, ahora e na hora di nos morto. Amen.
1: Mita quere den Dios tata todopoderoso, creador di cielo e di terra, e den Jesu Cristo su unico iu nos Señor, quota concebi di Spirito Santo, a nasce di Maria Virgen, e a padecebo di Poncio Pilato, nana crucifiche, e la mori in nana de re, e la baja del reino di morto, e di tres dia la resuscita, e la subi na cielo, e ta sintana mandreci di Dios tata todopoderoso, gele bini pa husga vivo e morto, mita quere den Spirito Santo, Iglesia Santo e Cattolico, comunión di Santo, pordon di picà, resurrección di carne e vida eterna. Amen. Tata eterno, mita ofrecebo, curpa e sangver, alma e divinidad di boiu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
0: pa expiación di nos mes picanan e picanan di genter mundo,
1: Passo doloroso passion,
0: tene misericordia con nos e con inter mondo.
1: Passo doloroso passion,
0: tene misericordia con nos e con inter mondo.
1: Passo doloroso passion,
0: tene misericordia con nos e con inter mondo.
1: Passo doloroso passion,
0: tene misericordia con nos e con inter mondo.
1: Passo doloroso passion,
0: tene misericordia con nos e con inter mondo.
1: Passo doloroso passion,
0: tene misericordia con nos e con inter mondo.
1: Passo doloroso passion,
0: tene misericordia con nos e con inter mondo.
1: Passo doloroso passion,
0: tene misericordia con nos e con inter mondo.
1: Passo doloroso passion,
0: tene misericordia con nos e con inter mondo.
1: Passo doloroso passion,
0: tene misericordia con nos e con inter mondo.
1: Tata eterno, mita ofrecebo, curpa e sangue, e alma e divinidad di boiu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
0: pa expiación di nos mes picanan e picanan di genter mondo.
1: Passo doloroso passion,
0: tene misericordia con nos e con inter mondo.
1: Passo doloroso passion,
0: tene misericordia con nos e con inter mondo.
1: Passo doloroso passion,
0: tene misericordia con nos e con inter mondo.
1: Passo doloroso passion,
0: tene misericordia con nos e con inter mondo.
1: Passo doloroso passion,
0: tene misericordia con nos e con inter mondo.
1: Passo doloroso passion,
0: tene misericordia con nos e con inter mondo.
1: Passo doloroso passion,
0: tene misericordia con nos e con inter mondo.
1: Passo doloroso passion,
0: tene misericordia con nos e con inter mondo.
1: Passo doloroso passion,
0: tene misericordia con nos e con inter mondo.
1: Passo doloroso passion,
0: tene misericordia con nos e con inter mondo.
1: Tata eterno, mita ofrecebo curpa e sangue, e alma e divinidad di boiu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
0: pa expiación di nos mes picanan e picanan di inter mondo.
1: Passo doloroso passion,
0: tene misericordia con nos e con inter mondo.
1: Passo doloroso passion,
0: tene misericordia con nos e con inter mondo.
1: Passo doloroso passion,
0: tene misericordia con nos e con inter mondo.
1: Passo doloroso passion,
0: tene misericordia con nos e con inter mondo.
1: Passo doloroso passion,
0: tene misericordia con nos e con inter mondo.
1: Passo doloroso passion,
0: tene misericordia con nos e con inter mondo.
1: Passo doloroso passion,
0: tene misericordia con nos e con inter mondo.
1: Passo doloroso passion,
0: tene misericordia con nos e con inter mondo.
1: Passo doloroso passion,
0: tene misericordia con nos e con inter mondo.
1: Passo doloroso passion,
0: tene misericordia con nos e con inter mondo.
1: Tata eterno, mita ofrecebo curpa e sangue, alma e divinidad di boiu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
0: pa expiación di nos mes picanan e picanan di inter mundo.
1: Passo doloroso passion,
0: tene misericordia con nos e con inter mundo.
1: Passo doloroso passion,
0: tene misericordia con nos e con inter mundo.
1: Passo doloroso passion,
0: tene misericordia con nos e con inter mundo.
1: Passo doloroso passion,
0: tene misericordia con nos e con inter mundo.
1: Passo doloroso passion,
0: tene misericordia con nos e con inter mundo.
1: Passo doloroso passion,
2: Tene misericordia con nos y correnter mundo.
3: Para su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y correnter mundo.
3: Para su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y correnter mundo.
3: Para su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y correnter mundo.
3: Para su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y correnter mundo.
3: Tata eterno, mi te ofrecebo culpa y sangre. E alma e divinidade de boiú bem estima, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
3: Pa su doloroso pasião.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
3: Pa su doloroso pasião.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
3: Pa su doloroso pasião.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
3: Pa su doloroso pasião.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
3: Pa su doloroso pasião.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
3: Pa su doloroso pasião.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
3: Pa su doloroso pasião.
2: Tene misericórdia conos e correnter ter mundo.
3: Passo doloroso passião.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
3: Passo doloroso passião.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
3: Passo doloroso passião.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
3: Santo Deus, santo omnipotente, santo imortal.
2: Tene misericordia con nos y correnter mundo.
3: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tene misericordia con nos y correnter mundo.
3: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tene misericordia con nos y correnter mundo.
3: Oh Dios eterno, den quien de misericordia ta infinito y tesoro de compasión ta inagotable, míranos con bondad y aumentabo misericordia de nos. Per momento nan difícil, nos no desespera y ni perde ánimo, sino cu gran confianza nos sometenos na vos santo voluntad, cuta amor y misericordia mes.
2: Amén. Amén.